0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto, eccoci al 10 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Inizierete questa settimana con una determinazione feroce e pronti a superare ogni ostacolo. La vostra rapidità di pensiero vi permetterà di battere la concorrenza sul tempo. Toro, affronterete i vostri impegni con una costanza invidiabile garantendo risultati eccellenti. La vostra presenza rassicurante sarà fondamentale per i colleghi in difficoltà. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità comunicative grazie a una parlantina molto efficace. Gli incontri odierni getteranno le basi per collaborazioni future redditizie. Cancro, l'intuizione vi guiderà fra i doveri della giornata permettendovi di agire con grande saggezza. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni rapporto umano. Leone, prenderete il controllo di un progetto importante mostrando doti di leadership davvero particolari. La vostra sicurezza infonderà fiducia a tutti quelli che stanno lavorando con voi. Vergine, sarete campioni di efficienza riuscendo a portare a termine compiti che sembravano infiniti. La vostra analisi critica vi proteggerà da possibili errori di valutazione. Bilancia, promuoverete un clima di gentilezza e collaborazione in ogni ambiente che frequenterete. La vostra capacità di creare legami renderà il lavoro molto più fluido. Scorpione, agirete con una strategia silenziosa ma implacabile che vi porterà dritti alla meta. Non svelate i vostri piani finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Sagittario, aborderete la settimana con un entusiasmo che renderà stimolante ogni nuova sfida. La vostra voglia di imparare vi aprirà porte che credevate chiuse per sempre. Capricorno, vi concentrerete sugli obiettivi concreti con una disciplina che non ammette alcuna distrazione. La vostra ambizione sarà il motore che vi spingerà verso il successo. Acquario, proporrete visioni innovative che inizialmente potrebbero stupire i vostri interlocutori. La vostra lungimiranza però sarà presto riconosciuta come valore aggiunto unico. Pesci, aggiungerete un tocco di poesia e creatività anche alle attività più noiose della giornata. La vostra capacità di vedere oltre le apparenze vi renderà molto intuitivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

ci siamo, eccoci pronti a dare il via a questa nuova settimana che tra l'altro ci porterà anche al Ferragosto. Buongiorno cari amici romantici, Monia Braga con voi, non sono sola, c'è anche il nostro Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica. Abbiamo tante belle canzoni romantiche da regalarvi in questo lunedì 10 agosto, una giornata molto bella, molto importante, tra poco lo scopriremo, non solo per il discorso delle stelle, oggi è la notte di San Lorenzo, ma ci sono altri fatti in questa giornata che scopriremo. Intanto andiamo al 1965 con questa canzone che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno, e questa volta non mi sbaglio, Bobby Solo, Se piangi, se ridi, tra poco anche Riccardo Cocciante, Primavera. Buongiorno romantici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Oggi è il 10 agosto, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Comunque un po' me la ricordavo, certo sono andata a guardare online, ma questa famosissima poesia di Pascoli del 1896, 10 agosto, sicuramente l'abbiamo studiata tutti a scuola, giusto? Ancora buon inizio settimana, Monia Braga con voi fino alle 9 per essere dei nostri. 331 240 78 78, diamoci la sveglia anche con Fred Buongusto, questo nostro grande amore. Tra poco Vasco Rossi, una canzone per te.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Andiamo a scoprire questo 10 agosto, giornata della notte di San Lorenzo Martire, diacono di Roma del III secolo. La leggenda dice proprio che nella notte tra il 9 e il 10 agosto, mentre veniva bruciato sulla graticola, il cielo era pieno di stelle cadenti. Da lì, insomma, il nome, e da lì il fatto di guardare il cielo in queste notti. Poi negli anni si è sempre un po' spostata questa tradizione di guardare le stelle cadenti, però diciamo che questo è il periodo clou appunto per le Perseidi, ok? Il picco cade proprio in queste giornate. A dir la verità si vedranno meglio tra l'11 e il 13 agosto, ma questa del 10 è la notte perfetta per esprimere i desideri. In questa giornata, attenzione, perché tantissimi anni fa, nel 1793, apriva il Louvre, il museo di Parigi, il più grande della Francia, il più famoso in tutto il mondo, sicuro. Sicuramente all'interno c'è anche la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci. Sfido che chi non sia mai andato al Louvre, perché se si va a Parigi sicuramente una capatina al Louvre si va. Poi negli ultimi anni se ne è parlato tanto anche per il discorso di questa rapina che c'è stata lo scorso anno, ma questo è un altro discorso. Proseguiamo con la musica romantica. Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu, tutti la conoscono come Volare ovviamente. Francesco De Gregori anche tra poco con La leva calcistica del 68.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: MCD Romantica Radio, vi seguo da una vita, grazie per tutto, grazie mille.
1: Sono Gianni da Caserta, per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici, canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi, continuate sempre così, siete grandissimi, grazie per il cuore che ci mettete e a risentirci, buona giornata.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ancora buona giornata, buona lunedì 10 agosto, preparate i desideri, magari qualcuno li avrai già espressi la notte appena trascorsa, qualcuno insomma lo farà questa notte, sappiate che poi non dovete dirlo a nessuno, altrimenti non si avvera, questa è la tradizione. Tra poco, a proposito di stelle, l'appuntamento con l'oroscopo insieme a Roberto, intanto Peppino Gagliardi, la mia poesia, e tra poco Fabio Vanni, lei balla sola.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 24

0: difficoltà. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità comunicative grazie a una parlantina molto efficace. Gli incontri odierni getteranno le basi per collaborazioni future redditizie. Cancro, l'intuizione vi guiderà fra i doveri della giornata, permettendovi di agire con grande saggezza. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni rapporto umano. Leone, prenderete il controllo di un progetto importante mostrando doti di leadership davvero particolari. La vostra sicurezza infonderà fiducia a tutti quelli che stanno lavorando con voi. Vergine, sarete campioni di efficienza, riuscendo a portare a termine compiti che sembravano infiniti. La vostra analisi critica vi proteggerà da possibili errori di valutazione. Bilancia, promuoverete un clima di gentilezza e collaborazione in ogni ambiente che frequenterete. La vostra capacità di creare legami renderà il lavoro molto più fluido. Scorpione, agirete con una strategia silenziosa ma implacabile che vi porterà dritti alla meta. Non svelate i vostri piani finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Sagittario, abborderete la settimana con un entusiasmo che renderà stimolante ogni nuova sfida. La vostra voglia di imparare vi aprirà porte che credevate chiuse per sempre. Capricorno, vi concentrerete sugli obiettivi concreti con una disciplina che non ammette alcuna distrazione. La vostra ambizione sarà il motore che vi spingerà verso il successo. Acquario, proporrete visioni innovative che inizialmente potrebbero stupire i vostri interlocutori. La vostra lungimiranza però sarà presto riconosciuta come valore aggiunto unico. Pesci, aggiungerete un tocco di poesia e creatività anche alle attività più noiose della giornata. La vostra capacità di vedere oltre le apparenze vi renderà molto intuitivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Prontissimi per una nuova ora, ancora buona giornata, buona mattinata, ben svegliati a tutti coloro che pian piano si aggiungono al carro degli svegli che è partito da qui, da Romantica Radio alle 6 puntuale, ma prosegue fino alle 9 in mia compagnia Monia Braga con voi. Ci tuffiamo nel 1973 con una canzone bellissima, una delle più belle ballad di Stevie Wonder, canzone che parla di una storia d'amore finita. All in Love is Fair. Adesso su Romantica Radio, tra poco anche Scrivimi di Nino Buonocore e tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection musicale.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: come sempre anche in questo lunedì 10 agosto andiamo a scoprire i compleanni dei personaggi famosi nati proprio in questa giornata. Oggi è il compleanno di Antonio Banderas, attore spagnolo, lo conosciamo per tanti film che ha interpretato, sicuramente ci ricordiamo Zorro, ci ricordiamo anche Shrek dove era il gatto con gli stivali. Tra l'altro lui ha iniziato come ballerino di flamenco da giovane, beh d'altronde insomma in Spagna immagino che in tanti si avvicinino a questa tipologia di ballo. Giustamente oggi è il compleanno anche della nostra grandissima Lorella Cuccarini, allora auguri auguri auguri auguri. Sarebbe stato anche il compleanno di Camillo Benso Conte di Cavour, un compleanno insomma storico, ed è anche il compleanno del grande capitano insomma dell'Inter, no? Ex calciatore Javier Zanetti, insomma. Tra l'altro lui poi negli anni si è dedicato anche ai tanti eventi di beneficenza, insomma è sempre molto diciamo puntato a fare del bene. Questa è una cosa che ci piace particolarmente. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Raccontatemelo. 331 240 78 78. Arriva Zucchero con un piccolo aiuto e tra poco Rosanna Fratello con Non sono Maddalena.
1: Romantica. Non so da dove arrivi,

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ancora buon inizio settimana, com'è andato il vostro weekend? 331 240 78 78 per raccontarmelo. Io vi immagino in vacanza, anche perché questa è la settimana per eccellenza delle vacanze, visto che poi manca poco anche al famosissimo Ferragosto, che arriverà proprio questo sabato. E allora raccontatemi se magari state facendo il conto alla rovescia o siete già in relax. Noi nel frattempo vi regaliamo tante belle canzoni d'amore. Allora arrivano gli Homo Sapiens con una bella da morire e tra poco anche Adamo, la tua storia è una favola.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Amici di Romantica Radio, buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo quasi pronti a chiudere questa seconda ora insieme, ma ne abbiamo una terza. Tra poco comunque l'oroscopo è immancabile in chiusura dell'ora nella nostra prima parte della mattinata. Con Roberto andremo a scoprire cosa dicono le stelle segno per segno. Intanto ci tuffiamo nel 75 con i Mattia Bazzar, Stasera che sera, e tra poco dall'82 Miguel Bosé, Ti amerò, un grandissimo tormentone estivo di quell'anno.
4: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 10 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Inizierete questa settimana con una determinazione feroce e pronti a superare ogni ostacolo. La vostra rapidità di pensiero vi permetterà di battere la concorrenza sul tempo. Toro, affronterete i vostri impegni con una costanza invidiabile, garantendo risultati eccellenti. La vostra presenza rassicurante sarà fondamentale per i colleghi in difficoltà. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità comunicative grazie a una parlantina molto efficace. Gli incontri odierni getteranno le basi per collaborazioni future redditizie. Cancro, l'intuizione vi guiderà fra i doveri della giornata, permettendovi di agire con grande saggezza. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni rapporto umano. Leone, prenderete il controllo di un progetto importante mostrando doti di leadership davvero particolari. La vostra sicurezza infonderà fiducia a tutti quelli che stanno lavorando con voi. Vergine, sarete campioni di efficienza, riuscendo a portare a termine compiti che sembravano infiniti. La vostra analisi critica vi proteggerà da possibili errori di valutazione. Bilancia, promuoverete un clima di gentilezza e collaborazione in ogni ambiente che frequenterete. La vostra capacità di creare legami renderà il lavoro molto più fluido. Scorpione, agirete con una strategia silenziosa ma implacabile che vi porterà dritti alla meta. Non svelate i vostri piani finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Sagittario, aborderete la settimana con un entusiasmo che renderà stimolante ogni nuova sfida. La vostra voglia di imparare vi aprirà porte che credevate chiuse per sempre. Capricorno, vi concentrerete sugli obiettivi concreti con una disciplina che non ammette alcuna distrazione. La vostra ambizione sarà il motore che vi spingerà verso il successo. Acquario, proporrete visioni innovative che inizialmente potrebbero stupire i vostri interlocutori. La vostra lungimiranza però sarà presto riconosciuta come valore aggiunto unico. Pesci, aggiungerete un tocco di poesia e creatività anche alle attività più noiose della giornata. La vostra capacità di vedere oltre le apparenze vi renderà molto intuitivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo Figli delle Stelle.
7: Questa è Romantica Radio, io sono Monia Braga, con voi fino alle 9, apriamo una nuova ora. Ancora buona giornata, buona mattinata, buon lunedì, iniziamo la settimana insieme. È il 10 agosto e tra un tuffo, tra una spalmata di crema, tra un'abbronzatura e l'altra, siamo pronti a regalarvi tante belle canzoni. Tra poco i Beans con Soli, ma subito una canzone bellissima di Elton John, una delle sue più belle in assoluto dal 70, mi riferisco a Your Song. Ce l'ascoltiamo adesso qui su Romantica Radio.
8: Romantica.
9: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Lo sappiamo che l'estate ci porta allegria e divertimento. Noi siamo belli freschi e per divertirci ancora di più scrivete adesso sole e mare con il vostro nome, il vostro cognome, la città da dove ci ascoltate, da dove state scrivendo in questo momento. Ma fatelo adesso al 331 240 78 78 perché il più veloce conquisterà il nostro romantico profumatore. Belli freschi.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti dei migranti. Il nuovo patto sulla migrazione, l'asilo va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Hanno spiegato fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale americano. Clima, l'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza alla quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato anche alla diffusione di incendi estremi. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Estimazioni sono arrivate da parte della città di Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Sport e lutto per la scomparsa a 86 anni di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di infortunio al ginocchio destro. L'annuncio con un post su X e il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, confermato poi dallo stesso numero uno al mondo. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Prontissimi dopo le news per tuffarci ancora nelle belle canzoni romantiche, dell'amore ovviamente. Arriva Patti Pravo con la sua Ragazzo Triste, tra poco anche All Stewart Year of the Cat e tra poco attenzione perché ti sblocco un ricordo, una rubrica che ci sblocca appunto dei ricordi. Si parlerà del famosissimo mangiadischi, che io non ne ho mai avuti, ma vi dirò questa cosa, che ne ho appena comprato uno. Certo, non sarà vintage perché è nuovo, ma sempre di mangiadischi si tratta, e non vedo l'ora insomma di andare a casa spesso e, oltre ad ascoltare Romantica Radio, ovviamente ascoltarmi le mie canzoni preferite con i vinili, che sono molto molto belli. Quindi tra poco ti sblocco un ricordo, intanto appunto Patti Pravo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Che bello ascoltare la propria canzone preferita nel giradischi. Ma perché essere costretti a farlo in salotto o solo in casa del nonno che aveva le attrezzature giuste? Ed ecco che il mercato italiano scopre un piccolo oggetto presto irrinunciabile per i più giovani, il mangiadischi. Nel 1966 il radio chiede a Mario Bellini di dare forma a un giradischi portatile, un oggetto mai visto prima che diventa simbolo di un'intera generazione. Nessuno.

0: I mangiadischi consentivano di portare con sé la musica preferita e ascoltarla ovunque. Ebbero un grande successo e non vi era casa italiana che non ne avesse almeno uno.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici. Dai, Francesco Jonas da Roma.
1: Romantica Radio, sono Mario. Siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

La nostra mattinata termina qui, la prima parte ovviamente in mia compagnia, abbiamo la seconda parte che arriva tra pochissimo con Ornella che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno, un saluto anche a Marco Tre che poi con lui una super pausa pranzo, Lucio Belmonte il pomeriggio e poi Alessandra Riccetti la collega della sera, con lei beh un bel aperitivo lo possiamo fare e come, un saluto anche a Roberto Malvagia che vi tiene in compagnia invece in queste serate estive. Ci salutiamo con Fabio Concato, Mi innamoro davvero, e tra poco Jimmy Fontana, L'amore non è bello se non è litigarello. Un bacio da Monia Braga.

ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

che facciamo? Non apriamo anche noi questa nuova settimana insieme? Ancora un saluto a Monia Braga, la vostra sveglia umana dalle 6 del mattino. E adesso su Romantica Radio fino a mezzogiorno proseguirete con Ornella Rauccio, con Simone Serpone che è in regia, con tutta la truppa che lavora dietro le quinte per voi. E allora subito vi do i nostri contatti: numero 331 240 78 78, indirizzo di posta elettronica mio personale, Ornella chiocciola romanticaradio.it. La musica non è personale, è per tutti voi, anche personale nel senso che ognuno poi la vive con le proprie sensazioni. E allora tra poco ascolteremo Alessio Colombini con Questo fare a meno di te. Subito partiamo con uno dei primi reggae italiani dal 79, Loredana Bertè e La Luna Bussò.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dopo l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia che ci ha fatto tuffare nelle estati del passato e che tornerà ancora più tardi, adesso come sempre celebriamo un personaggio famoso. Perché? Perché è nato proprio come oggi il 10 di agosto e andiamo all'anno 1947 quando nasce Giampiero Anelli, uno dei personaggi più amati qui a Romantica Radio. Voi direte, faccia punto interrogativo, ma se vi dico il nome d'arte, Drupi, ragazzi, è uno dei cantautori più amati. E questo nome lo scelse perché in pratica lui da piccolo in una recita all'oratorio aveva interpretato questo folletto di nome Drupi. E vabbè, tanti i suoi successi: Piccolo e fragile, Sereno è, Bella bellissima, Soli, Regalami un sorriso, e li suoniamo tutti qui su Romantica Radio, per cui c'è sempre occasione per ascoltarlo. A proposito di ascoltare, tra poco avremo Epoca dal 78 con Volerai, Volerò, e subito Acqua Alta in piazza San Marco per Giampiero Artegiani.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Cosa sarà mai accaduto di particolare il 10 agosto del 1793? È il momento di scoprirlo. E beh, quel giorno e quell'anno apre al pubblico il Museo del Louvre nell'omonimo Palazzo Reale. E spero per voi di avere la stessa mia fortuna. Io sono riuscita ad andare lì a visitare il Louvre ed è un'esperienza davvero molto suggestiva. Lo auguro a tutti voi e adesso tuffiamoci negli anni 60. Ammazza che sequenza che ci aspetta, perché avremo dal 63 Rita Pavone con Che mi importa del mondo e ancora subito, sempre anni 60, 1964, la versione di Dean Martin, la più famosa al mondo, di Everybody Loves Somebody.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Daniel, facciamo ancora un altro passetto nel nostro viaggio nel tempo, poi per questa mattina ci fermiamo e andiamo al 10 agosto del 1907, quando il principe Scipione Borghese vince il ride Pechino-Parigi da 14.000 chilometri, arrivando a Parigi dopo 61 giorni di corsa a bordo di una delle prime automobili, la Itala, appunto perché costruita in Italia. È considerata l'epoca, vi ripeto, 1907, e le condizioni dell'auto, perché andatela a vedere, è davvero un miracolo che loro siano arrivati a destinazione. Complimenti alla musica che sta per arrivare, perché grazie anche al nostro programmatore andiamo in Italia con canzoni che hanno avuto grande successo. Ci sarà Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima. Subito andiamo a Sanremo 78 con Ciro Sebastianelli e Il buio e tu.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: di 10 agosto devo dire che le città hanno cominciato un bel po' a svuotarsi, e allora raccontatemi questa settimana cosa sarà per voi, cioè siete già in vacanza e se sì dove e quale tipo di vacanza avete scelto, o se invece siete ancora in città e magari al lavoro, raccontatemi qual è il tipo di attività che ancora vi costringe ad essere lì ogni mattina a svolgere il vostro compito, che speriamo di alleviare con la musica di Romantica Radio. Intanto vi ricordo il numero 331 240 78 78. Stanno per arrivare Ivano Fossati con La mia banda suona il rock, bella sferzata di energia, e subito una canzone che era stata scritta nel 76 per The Moments e poi rifatta nella versione americana nel 1978 da Melissa Manchester, ed è Don't Cry Out Loud.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da ogni euro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Donald Trump sarebbe pronto a proclamare vittoria nella guerra contro l'Iran qualora lo stretto di Hormuz venisse riaperto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe rinunciato a firmare un accordo sul nucleare con Teheran. Clima: il caldo non molla la sorpresa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che significa ancora caldo opprimente e temperature roventi. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend e sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Il corpo senza vita di un 28enne è stato trovato nella serata di ieri nel Leccese. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Dopo la giornata di pausa sono ripartiti oggi gli europei di nuoto, al via questa mattina le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo, e sta per tornare, ti sblocco un ricordo, sempre un cassetto della memoria da aprire, in questo caso conterrà il ricordo dei Tetra Pak piramidali, ma ve li ricordate, ma che belli, se ne parlerà tra un po'. E poi attenzione, perché ci sarà ancora una volta lo spazio Belli Freschi e scoprirete di cosa profuma l'estate romantica, che altro vi dovrei dire per farvi capire. Vi dico che torniamo alla musica romantica con Camaleonti e l'ora dell'amore. Subito Sanremo 82, non ebbe fortuna lì perché fu eliminata dopo la prima esibizione questa canzone, ma è rimasta nell'immaginario collettino, come direbbe la mia camicia, una sporca poesia di Fiordaliso.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Ti sblocco un ricordo.
9: Dagli anni 70 ad oggi, nei nostri frigo, trovano spazio solo Tetra Pak a forma di parallelepipedo. Ma vi ricordate prima che forma avevano? Eh sì, una originale e bellissima forma piramidale. Il cartoncino per i liquidi fu di fatto inventato da uno svedese agli inizi degli anni 50 e prese il nome proprio dalla iniziale forma tetraedrica, Tetra Pak. In Italia arrivò a fine anni 50 perché in pochi credettero che questo contenitore di carta con rivestimento plastico potesse sostituire per i liquidi il più economico vetro. Una curiosità: la prima città in cui fu diffuso il Tetra Pak fu Modena.

0: Per quanto bella da vedere, alla fine degli anni 70, la forma piramidale fu sostituita da quella diffusa oggi. Era troppo scomoda. E scomoda anche da tenere in frigo.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
1: Ciao!
0: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
2: Ascolto Romantica Radio. È perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

qui con noi. E questo è il momento in cui stare belli, freschi e divertirsi con Romantica Radio e ancor più riuscire a ricevere il nostro profumatore. E allora cos'altro volete? Volete che io vi dica cosa scrivere per conquistarlo? E vabbè, lo faccio subito. Allora scrivete in un vostro messaggio sole e mare con nome e città al 331 240 78 78. Come sempre veloci, perché solo il più veloce, il primo, riceve il nostro profumatore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Bentrovati cari romantici e ancora buon inizio settimana da Ornella Rauccio, da tutta la truppa di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e vi ricordo ancora una volta il numero 331 240 78 78. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, in tanti e sempre affettuosi devo dire, e in questo caso mi ha fatto sorridere il messaggio, per cui lo leggo, di Carlo da Milano, che ha scritto in modo lapidario: grazie per la musica e la compagnia, tutto ottimo, che sembra come al ristorante, tutto ottimo, mi porta il conto, grazie. Scusami Carlo, però era davvero carino, ha fatto sorridere. Spero vi faccia sorridere anche la musica romantica che sta per arrivare e avremo Di notte specialmente di Rettore. Subito torniamo al 1972 con i Pooh, iconica canzone Noi due nel mondo e nell'anima.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Siamo tornati ancora una volta dalla spiaggia con la nostra radiolina e le canzoni delle estati passate. E adesso vi dico, care coppie innamorate, che dovreste, mentre chiacchierate, dovreste fare un po' il tuca-tuca. Lo ricordate? Quello di Raffaella Carrà, in cui ci si toccava, perché sembra che uno studio universitario abbia rivelato che le coppie che si toccano mentre parlano vivrebbero la loro relazione con più soddisfazione rispetto alle coppie che non lo fanno. No, capito? Quindi se uno mentre chiacchiera comunque si sfiora, si fa un tuca tuca così, senza esagerare, sennò poi si arriva a fare altro e non si parla più. Ma parliamo di musica, che meglio. E arriverà dal 77 Franco Simone con Respiro, e subito c'è la stella di Roberta Voltolini.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: A questo punto chiamo a raccolta tutti i romantici social, cioè quelli che smanettano sui loro dispositivi, perché vi invito come sempre ad andare a ritrovare notizie, curiosità, aggiornamenti sulle pagine social di Romantica Radio. Ne vale la pena e vi ricordo che siamo su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, per cui ovunque scrolliate, ovunque vi giriate, Romantica Radio c'è, basta cercarla e basta cercare la musica romantica e la trovate sicuramente qui. E allora sta per arrivare Gianni Bella con Tamo e subito 1960, se dico le prime parole, quando sei qui con me, l'avete capito tutti, ritroviamo il cielo in una stanza di Gino Paoli.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Ciao Romantica Radio, da Carmine
1: e Vincenzo.
0: Siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi e grazie di esistere.
2: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande, ciao!
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: che per stamattina stiamo per fermarci e darci l'appuntamento poi a domani, però prima di andare via Ornella Rauccio, lo sapete come sempre, ascolta ancora un paio di canzoni con voi e tra poco avremo Dori Ghezzi con E non si finisce mai e a seguire anche una canzone da un disco per l'estate del 72, grande successo dei Nomadi, Io Vagabondo, eccolo lì, un altro vagabondo. Gliel'hai scritta tu la canzone ai Nomadi allora, Marco Tre? No, ci sarà Marco Tre con voi, che ha smesso il suo vagabondare del fine settimana per tornare da mezzogiorno alle 15 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Grazie a Simone Serpone che è stato in regia, da Ornella Rauccio grazie Graziella e grazie Orazio. Appuntamento a domattina sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 alle 12. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

care amiche e amici, buongiorno dalla voce di Marco Tre. Oggi iniziamo una nuova settimana insieme e permettetemi di salutare la festeggiata Ornella Rauccio. E già sì, perché venerdì scorso ha avuto il suo compleanno, l'ennesimo compleanno, l'ennesima primavera. E vabbè, sei più saggia, cara Ornella, dello scorso anno sicuramente. E vabbè, buongiorno anche a Simone Serpone, che è alla parte tecnica della nostra trasmissione. Oggi è il 10 agosto 2020. 26 e iniziamo la nostra trasmissione così, con le prime due canzoni immancabile, Filipponio con Controvento e subito dopo i Cugini di Campagna con

vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento, del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami dicevi con uno strano accento, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Ah!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7877.

due belle canzoni per voi qui su Romantica Radio. Whitney Houston con Where Do Broken Hearts Go. La ricordiamo insieme, ma subito un cantante che amiamo molto, Luca Barbarossa, direttamente da Piazza Navona. E sì, perché sapete che tutto iniziò da lì come cantante di strada. Oggi ce lo ascoltiamo in Belle le tue labbra del 1984. Questo pezzo che è molto romantico e la quotidianità anche, si raccontano le dinamiche di una storia d'amore in bilico, sospesa tra la voglia di intimità e le incertezze del futuro. Riascoltiamolo qui su

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News. Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto per il ministro Tajani il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e fino al 15 agosto non cambierà la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. I negoziati con l'Oman sulla circolazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo in modo fluido e costruttivo. L'ho affermato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei. Secondo Baghei restano da definire alcune questioni tecniche prima della diffusione di una dichiarazione congiunta. Dopo aver provocato un grave incidente stradale, ferendo un'intera famiglia, è scappato senza prestare soccorso e dopo essere stato rintracciato e portato in ospedale, è fuggito a piedi una seconda volta. Protagonista un piacentino di 42 anni, responsabile di un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 10 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Cina devastata dal ciclone Dolphin, sono almeno 1 milione gli evacuati secondo gli ultimi dati. Per le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è abbattuto per la prima volta su Yuhuan nella provincia di Zhejiang. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che ottiene il pass per la finale. Le azzurre chiudono al terzo posto la seconda batteria, quanto basta per arrivare all'appuntamento decisivo. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla nostra redazione, troveremo più tardi che Romantica News alle 15.30 insieme a Lucio Belmonte. E tra un po' ci sarà anche Ti sblocco un ricordo. E beh sì, ritorniamo indietro nel passato per chi ha la possibilità di ricordarli i primi fotoromanzi. Sì, io leggevo quelli di mia sorella e tutti quanti quei personaggi, tutti quei poster che venivano attaccati come santini addosso al muro. Vabbè, insomma, voglio dire, ci sarà questo ricordo per voi in Ti sblocco un ricordo. E se volete ascoltare le nostre trasmissioni potete farle in podcast su romanticaradio.it. Altre due canzoni per voi, Ivan Graziani tra un po' con Firenze, ma subito vi regalo questa bella canzone di Andrea Sannino e la dedico a tutti voi. Abbraccio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Alzi la mano chi non ha mai sognato o sospirato leggendo un fotoromanzo. I fotoromanzi, ovvero un racconto per immagini realizzato con attori veri e una sequenza di fotografie, è un'invenzione tutta italiana. Il grande successo arriva soprattutto tra gli anni 60 e 70, che vedono l'affermarsi della casa editrice Lancio. È a questa casa editrice che si deve la qualità di questo genere, che ha appassionato milioni di lettori, di lettrici, veramente in tutto il mondo. Nel gennaio 1975 avviene un cambiamento. Viene pubblicato il primo fotoromanzo tutto a colori nel mondo, realizzato a Venezia, dal titolo Bambina che scherzi con l'amore.

0: Nel 1976 la tiratura delle varie case editrici raggiungeva in Italia la quota di oltre 8 milioni e 600 mila copie al mese. Con i fotoromanzi nascono nuovi miti. Le ragazze italiane appendono alle pareti le foto dei loro attori preferiti: Franco Gasparri, Jean-Marie Carletto, Claudia Rivelli, Nuccia Cardinali, Adriana Rame, Michela Rock, Katiuscia, Claudio De Renzi, Gianni Van Nicola, Alex Damiani, Franco Dani, Sebastiano Somma.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione, grazie e buon tutto.
1: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

voglio parlarvi durante la nostra trasmissione come vivere fino a 100 anni. Siete interessati a saperlo? Ebbene, dovete rimanere incollati su Romantica Radio, perché l'abitudine serale dei centenari è quella che decide il futuro della salute. Quale sarà questa abitudine serale? Lo scopriremo tra un po', no? Mi viene da sorridere perché non è quello che pensate voi, eh? No. Marco Masini con Ti Vorrei e subito Don Bakin, Non Piangere Stasera.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Saluti, baci e abbracci da Roma Caput Mundi. C'è Paolo che ci segue da tanto tempo, è un romanticone che ascolta sempre la nostra stazione radiofonica. E poi vediamo un po' a chi scrive a marco@romanticaradio.it. Chiara da Firenze: ho salvato Romantica Radio tra le mie preferite in auto, così non ne posso fare a meno. Massimo da Napoli: vi ascolto ovunque, anche sotto la doccia, è proprio lì, caro mio, che si scatenano i nostri ricordi e iniziamo a canticchiare le canzoni che ascoltate qui solo su Romantica, come quella dei Chicago tra un po' in Your Desperation e subito Edoardo De Crescenzo con un classicone, ecco questo da cantare sotto la doccia. Caro amico, eccolo qui ancora.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dicevamo prima che è di notte, di sera, che si decide il futuro della salute per arrivare fino a 100 anni. Cosa? Perché sì, perché l'organismo segue un orologio interno, questo ritmo circadiano che regola ormoni, la capacità di digerire, e poi nelle ore serali c'è questa sensibilità all'insulina, cioè la capacità di gestire lo zucchero nel sangue, e si riduce appunto questa insulina. Una cena molto abbondante, ricca di carboidrati, raffinati e grassi, consumata tardi, può favorire questi picchi glicemici più alti e più prolungati. Allora, cosa fanno di diverso le persone che invecchiano meglio? Sentite qui. Le osservazioni delle popolazioni molto longeve, come quelle di alcune zone della Sardegna, indicano uno stile serale ricorrente fatto di sobrietà alimentare, cari miei, regolarità e forte rete sociale. Quindi una cena semplice, anticipata, non esagerate, e magari anche un po' in compagnia se avete la possibilità. Questa combinazione favorisce una digestione più rapida, riduce il reflusso e limita picchi di zucchero nel sangue, lasciando l'organismo libero di dedicarsi alle funzioni di riparazione durante il sonno. E voi come la pensate? Anche la sfera emotiva, secondo voi, e le relazioni forniscono segnali importanti? Fatemi sapere al 331 2407 8778. Adesso invece vi lascio con Massimo Ranieri e Momento, e subito dopo Pino Donaggio con Io per Amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

noi. E come dicono a Roma, siete davanti a un cocomero oppure a un melone in altre zone d'Italia, comunque un'anguria per tutti, allora siete sicuramente belli freschi. E se siete belli freschi, state con noi, perché dobbiamo scrivere assolutamente su WhatsApp questa frase, attenzione, al 331 240 7878, perché il primo che arriverà conquisterà il nostro profumatore per auto. Allora scrivete sole e mare, attenzione, la frase di oggi è sole e mare, col vostro nome e naturalmente la località da dove ci ascoltate. Attenzione al T9 perché fa venire degli sgorbi ortografici. Al 331 240 7878 vi aspetto in belli freschi.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
1: Romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata, noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: L'argomento dei centenari vi interessa molto, vero? Ecco, hanno scritto in molti, ad esempio Giuseppina da Matera, che anticipa la sua cena di almeno 2-3 ore prima di andare a dormire. Fai bene, cara amica. E poi ancora Rodolfo da Torino, che ti dice che non è necessario trasferirsi in Sardegna per beneficiare degli insegnamenti delle zone blu. E ha ragione, naturalmente. Basta un attimino fare attenzione, come per esempio la sfera emotiva e relazionale, che ci fornisce dei segnali importanti in questo senso. È giustissimo, caro amico di Torino. Poi ancora moderare l'alcol, certamente, naturalmente, e scegliere cibi semplici come verdure, legumi, cereali integrali, piccole quantità con proteine leggere. Bene, detto questo, il dottor Marco Tre chiude la parentesi del benessere e vi lascia con la musica. Umberto Napolitano con Te ci sto, e subito Franco Califano, eccolo qui con Io per amarti.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ci prendiamo un bel caffè insieme, magari anche un po' virtuale, con i nostri amici e colleghi. Dalla mattina alle 6 inizia Monia Braga e poi Ornella, seguirà Lucio e ancora Alessandra Riccetti a partire dalle 18 e poi Roberto Malvagia, il mio amico Roberto, fino alle ore 24 e poi Alex Poli con musica e poesie fino alle 3 del mattino. Questa è Romantica Radio e queste sono le più belle canzoni d'amore, come quelle che seguono. Tra un po' c'è Vasco con Ciao e subito Piero Cassano in Non arrenderti mai. E non arrendiamoci, rimaniamo qui su Romantica Radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività.

da commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Prima di andare avanti con la nostra musica, voglio ricordare l'appuntamento di stasera, lo dicevo anche prima, insieme a Roberto Malvagia. Oggi puntata speciale dedicata alla notte di San Lorenzo, tra stelle cadenti, desideri, lacrime del santo, accenni storici e scientifici, luoghi ideali per l'osservazione e il fascino romantico. Ah, del cielo d'agosto, cari miei, vi aspetto stasera insieme a Robertino alle ore 21. E poi, se volete dire la vostra, sapete che Roberto a quest'ora confeziona la trasmissione, quindi mandate i vostri messaggi al 331 240 7878. Adesso prendete una bella fetta biscottata, la spalmate con della confettura e vi mando in onda i Santa Rosa. Volevo arrivare qui, che cretino che sono, con Io senza te, e subito dopo Lucio Dalla e il suo ricordo con 4 marzo 1943. Buon ascolto.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Musica Maestro era il 1979 quando Umberto Tozzi cantava Gloria, no? Lo sapete, questo album fantastico, c'era inclusa Notte Chiara che non fu mai singolo, questa ballata romantica e nostalgica appunto è stata sempre molto amata dai fan storici di Umberto Tozzi. E poi delle frasi come finché il cielo avrà un filo di luce avrò un filo d'amore, versi che racchiudono l'intensità emotiva di questa canzone che, pur essendo una canzone romantica, mantiene quelle tipiche atmosfere un po' avvolgenti, malinconiche, che caratterizzano lo stile di Tozzi di quegli anni. Beh, ce lo ascoltiamo in Notte Chiara, eccolo qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
1: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siamo arrivati anche alla fine di questa trasmissione. Tra un po' alle tre arriva il mio amico Lucio Belmonte con il suo salotto che già sta spolverando per voi e per accogliervi in serenità, e vi lascio con la sua bella musica, ma ci sono gli ultimi due pezzi in mia compagnia, Loretta e Goggi e Mango con Lei Verrà, ma subito una bella canzone di Rino Gaetano, bella spensierata. Ai Maria! Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno sempre qui su Romantica Radio. Buon proseguimento a tutti, buon ascolto con noi, ciao!

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: radio.
1: E oggi è il caso di dirlo, buona estate, perché siamo proprio al picco dell'estate. Buon pomeriggio e ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Perché lo dico? Perché oggi si apre la settimana del Ferragosto dell'estate del 2026. Tra l'altro, oggi anche il 10 d'agosto, è anche la serata delle stelle cadenti, questa sera San Lorenzo, e quindi molti di voi che sono nostri amici romantici sceglieranno di trascorrere probabilmente questa serata anche con totale romanticismo, magari a guardare le stelle con la persona cara e così a condividere i propri sogni. Ancora buon pomeriggio anche a mio amico Marco Tre, che ha aperto anche lui un'altra settimana, questa settimana dedicata proprio a Ferragosto, e anche lui sta canovista. Quest'estate vi fa buona compagnia, noi siamo sempre aperti per ferie, non dimenticatelo. Anche oggi noi fino alle 18 abbiamo il nostro compito di farvi compagnia, di farvi ascoltare le nostre canzoni, di così informare su qualche piccola curiosità. E a proposito di questo, non dimenticate che se volete potete sempre intervenire con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Cominciamo con la musica, ma cominciamo anche col botto, perché tra poco c'è la nostra collection Radiolina sulla spiaggia. Ma prima Gianni Togni con Luna e Mia Martini, Donna Sola.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Come facciamo a non parlare del weekend che è appena passato? A parte il nostro romantico weekend e la compagnia dei miei colleghi, che sicuramente sarà stata piacevolissima anche a quelli che si sono spostati, e dobbiamo parlare perché è stato un weekend di esodo. Ecco, da venerdì scorso sono chiuse praticamente tutte le grandi attività italiane, grandi aziende, e quindi significa che la maggior parte degli italiani ha iniziato il periodo di relax, il periodo di ferie. Molti, attenzione, lavorano, ma la maggior parte sicuramente in questo momento è in vacanza. Proprio per questo cercheremo di capire, per esempio, in questo weekend quanti italiani si sono spostati. Ecco, più o meno la cifra, dicono gli esperti, è intorno ai 18 milioni, che non sono pochi, ma qualcuno se ne sarà accorto anche da quello che è il traffico che avrà trovato sulle strade. Se volete raccontarci un po' anche del vostro weekend, fateci sapere, o meglio anche delle vostre vacanze. Aspettiamo anche magari qualche vostra piccola cartolina dalle zone in cui in questo momento ci state ascoltando. E a proposito d'ascolto, arriva anche la pioggia, la canzone di Gio La Cinquetti e Anoxa con Parlami.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Interviene per difendere il figlio durante una lite, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani. L'uomo, che sarebbe intervenuto verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un diciannovenne e, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. L'AFA continua a non lasciare l'Italia, con buona parte delle 27 città monitorate che anche per queste giornate restano nel livello di allerta massima, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Intanto arrivano i primi dati sui mesi di giugno e luglio. Per l'Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. L'atletica finisce al primo salto di qualificazione. L'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E oggi pomeriggio stiamo dando anche un po' di numeri. Non ho, attenzione, perché siamo impazziti, perché abbiamo un po' analizzato, stiamo analizzando quanti italiani si sono spostati in questo weekend, ma ancora in questa giornata di lunedì 10 di agosto si stanno spostando per raggiungere le località di vacanze, a parte anche per organizzare la bella serata romantica di questa sera con la notte di San Lorenzo. E allora, 18 milioni abbiamo detto, veramente tantissimi. Cosa faranno questi italiani? La maggior parte, un'altissima percentuale, resterà in Italia, una cosa ci fa molto piacere, così magari andate ancora più alla riscoperta della nostra bella nazione. E la spesa più o meno di ciascun italiano sarà intorno ai 975 euro. C'è qualcuno che spende di più, qualcuno che spende di meno a seconda delle proprie possibilità. Però sono curioso, fatemi sapere dove siete andati, dove state andando, cosa farete per esempio anche questa sera. Oggi vi voglio un tantino più interattivi. Nel frattempo vi faccio ascoltare Salutala per lei, una canzone bellissima di Raffaella Carrà, e subito Charles Aznavour, L'amore è come un giorno.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
1: Romantica spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E oggi pomeriggio nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio stiamo parlando degli italiani che si spostano, gli italiani quanto spendono, quali sono le località che hanno scelto per quanto riguarda le loro vacanze anche in questa settimana di Ferragosto. Ho scoperto una cosa molto interessante, sono andato un po' a sbirciare tra alcune preferenze, ho scoperto che quest'anno una delle mete preferite non soltanto dei turisti italiani ma anche dei turisti stranieri è la città di Assisi, e ho scoperto che quest'anno c'è una ricorrenza importantissima, gli 800 anni della morte del nostro patrono d'Italia, parliamo di San Francesco. Assisi non è soltanto una meta religiosa molto importante, ma è anche una meta turistica, perché Assisi, tutti i luoghi intorno a Assisi, la storia di San Francesco sono anche una cosa importantissima da vivere proprio da vivere dal punto di vista anche della tradizione, anche dal punto di vista naturalistico, perché sono dei posti veramente eccezionali, un po' come tutta l'Umbria. Adesso fatemi anche salutare quelli che sono in viaggio, c'è qualcuno che mi scrive al nostro numero del WhatsApp e vi faccio ascoltare le nostre canzoni che sicuramente vi faranno compagnia, il brano degli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles e Michele Pecora con Era lei.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ancora buona estate, tra poco potrò dire anche buon San Lorenzo, perché questa sera 10 di agosto c'è questa splendida serata dedicata anche alle stelle cadenti, oddio le Perseidi. In questi giorni si possono vedere tutte le sere, anche fino insomma alla fine del mese, quindi avete tutto il tempo per organizzare le vostre belle serate contemplando il cielo con la vostra metà. Però questa sera c'è la tradizione, quindi moltissimi italiani sicuramente si stanno anche organizzando. Voglio rispondere qualcuno dei nostri amici che mi scrivono per chiedermi come possono aggiudicarsi la nostra calamita o il nostro profumatore a seconda dei casi, e devo dirvi che dovete sempre stare attenti, perché durante i nostri programmi arriva l'appuntamento con Belli Freschi, che vi consente, se siete veloci e fedeli, di aggiudicarvi questi gadget estivi di Romantica Radio. Ascoltiamo adesso Linda, il brano, e dei Pooh.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Parlando delle preferenze degli italiani a proposito di vacanze, non si può fare a meno proprio questa settimana, è la settimana di Ferragosto, dove quasi tutti scelgono di stare un po' in relax. La maggior parte, l'abbiamo detto spesso, dei nostri concittadini preferisce trascorrere le vacanze, le ferie al mare, ed è arrivato il momento anche di darvi qualche curiosità che riguarda proprio la protezione da quelli che sono i raggi ultravioletti del sole. Non soltanto le classiche creme, ma la novità che secondo uno studio dell'Università di Sassari il miele mille fiori protegge non soltanto dall'invecchiamento, quindi rallenta l'invecchiamento, ma hanno scoperto che protegge anche dai raggi UV del sole, quelli che non ci fanno proprio benissimo. Quindi magari se fate colazione la mattina preferite un po' di miele, in questo caso, come dicono questi scienziati dell'Università di Sassari, il miele mille fiori. Poi magari mi fate sapere se durante quest'estate vi sentite più giovani e anche più in salute con l'abbronzatura. Torniamo ad ascoltare le nostre canzoni che sono la colonna sonora, spero, della vostra estate. Albano con la voce possente, Pensando a te, e il Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ogni tanto do voce a quelli che sono i vostri messaggi di testo che arrivano al nostro numero del WhatsApp. Fatemi ringraziare e salutare la nostra amica Elena che scrive da Napoli, bellissima, fantastica città. Elena ci dice che ha già fatto le sue ferie, quindi non parla di vacanze, però dice: io sono una donna fortunata perché ho una bellissima casa a Napoli che ha un fantastico terrazzo e questa sera mi godrò la serata di San Lorenzo guardando le stelle, magari anche esprimendo qualche desiderio dalla mia bella la terrazza partenopea. Grazie alla nostra amica Elena, ma che bella immagine. Posso consigliarti di mettere una bella colonna sonora, magari ascoltando anche Romantica Radio? Vabbè Elena, speriamo che sia così. Nel frattempo vi ricordo che tra poco arriva anche Ti sblocco un ricordo. Oggi si parla del gioco della bottiglia, un classico anche d'estate. Tutti quanti speravamo mentre si giocava che la bottiglia arrivasse alla ragazza che ci piaceva o al ragazzo che ci piaceva quell'estate. Ricordate sicuramente. Prima però vi faccio sentire Paolo Mingoli con Perché l'hai fatto e Fabio Concato con È festa.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Nella seconda parte del Novecento, soprattutto tra gli anni 70 e 80, non c'era occasione di far festa senza il gioco per eccellenza, il gioco della bottiglia. Poche regole semplici. Ci si pone a circolo sul pavimento e al centro una bottiglia. Prima di iniziare, il giocatore deve dichiarare a tutti la posta in gioco, ovvero, generalmente, bacio, carezza, schiaffo, pugno, lettera. Il primo giocatore procede alla rotazione della bottiglia, che al termine del giro si fermerà con il collo orientato nella direzione di uno dei concorrenti, che sarà colui al quale la posta in palio è destinata. Ad esempio, si dovrà baciare la persona indicata.

0: Lo sapevate che per gli psicologi dell'epoca il gioco era molto diffuso tra gli adolescenti perché consentiva interazioni sessuali tra ragazzi e ragazze?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per le emozioni che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando, ragazzi, continuate così. Tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria Damaglia.
1: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fucillo.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Come avete sentito, ci siamo anche oggi in questa calda estate del 2026 a un altro appuntamento con belli freschi, e tutti sapete, almeno i nostri ascoltatori più fedeli, ma adesso lo diremo anche ai nostri nuovi radioascoltatori, che è il momento in cui potete aggiudicarvi oggi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Non è complicato, dovete soltanto inviarci un messaggio WhatsApp al nostro numero al 331-240-7878. Cosa dovete scrivere? Sole e mare, poi il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Se siete in vacanza, mettete anche quella di dove siete in vacanza. E allora, ripeto, dovete scrivere sole e mare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore. E anche oggi pomeriggio stiamo belli freschi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Degghi.
4: Perché se non Degghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Oggi abbiamo aperto parlando di una settimana particolare di quest'estate, perché è la settimana di Ferragosto, ma anche di quanti italiani si sono spostati nell'ultimo weekend. 18 milioni, ripeto la cifra perché veramente è molto molto alta. E allora, per tutti quelli che si sono spostati, per quelli che volessero portarci con loro in vacanza, ascoltarci quando e dove vogliono, è molto semplice. Vi consiglio di scaricare la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio. In questo modo ci tenete veramente a portata di click, perché voi portate con voi sempre il vostro smartphone, voi ci mettete sullo schermo del vostro telefonino e quando volete ascoltate la nostra musica e speriamo anche la nostra buona compagnia. Quindi non perdete tempo, scaricate subito l'applicazione gratuita, ripeto, di Romantica Radio, così anche se andate in capo al mondo ascoltate le nostre canzoni. Con questo, a proposito di canzoni, tra poco arriva anche la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima Julio Iglesias con Momenti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99 euro. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E a parte le nostre canzoni, siete pronti a condividere qualche curiosità che io ogni tanto vado un po' a prendere? Sono sempre curiosità che hanno delle basi importanti. In questo caso ancora una ricerca scientifica fatta dall'Università di Cagliari, perché si parla di longevità. Qual è uno dei segreti della longevità? Ne abbiamo parlato spesso. La buona alimentazione, la dieta mediterranea è fondamentale. Però questi scienziati hanno evidenziato che ci sono delle cose che dobbiamo tenere veramente molto in considerazione. Prima cosa, essere aperti alle nuove esperienze, non avere il timore di intraprendere delle cose che magari ci piace fare e quindi farle anche con una certa, come dire, energia. Seconda cosa, essere sempre curiosi, ecco, curiosi, scoprire, andare alla ricerca delle cose che ci fanno stare bene e poi soprattutto avere sempre un pensiero positivo. Queste cose possono sembrare abbastanza scontate, ma vi posso assicurare che sul piano scientifico è stato provato che allungano la nostra vita. Teniamone conto, anche ascoltare le belle canzoni aiuta tantissimo. Provate, ascoltate Romantica Radio. Arrivano la Bottega dell'Arte con Più di una canzone e Loredana Bertè con Dedicato.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Manca solo il riconoscimento ufficiale sul posto, ma non sembrano esserci dubbi. Sarebbe infatti di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi trovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima aveva 28 anni. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il tennis, quarti di finale a Montreal. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi. L'azzurro affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi rientrerebbe nella top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Uno spazio al quale non rinuncerò mai sono questi minuti che io spendo ogni giorno per salutare i nostri radioascoltatori più attenti, più interattivi, più assidui, quelli che ci scrivono, ci chiamano, che partecipano ai nostri appuntamenti. Oggi devo salutare la nostra amica Delia, che bel nome, complimenti, che scrive da Cava dei Tirreni. Siamo in provincia di Salerno, lei in procinto di partire per la sua vacanza di quest'anno, finalmente dopo un po' di anni parte per una località che ha sempre sognato, l'Egitto. Buone vacanze, cara Delia. Se vuoi portarci con noi, non dimenticarti, scarica la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. In questo modo ci può ascoltare quando e dove vuoi. Mentre dico ai nostri amici che, se volete scriverci, fatelo sempre. Il nostro numero del WhatsApp, ve lo ripeto pian piano, 331 240 7878. Arriva anche Polanca con Piangerò per te, torna Mario Rosini, Sei la vita mia.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio. Sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
1: Sempre il top, e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Vi state preparando questa bella serata di San Lorenzo e noi che siamo Radio Romantica non possiamo non raccomandarvi di organizzarvi, di fare le cose che vi consentono di scrutare tradizionalmente il cielo per scoprire la vostra stella cadente e magari anche esprimere il vostro desiderio. Vi auguro di trovare una persona giusta con cui trascorrere queste ore. Nel frattempo però vi ricordo anche che lo spazio Mia Compagnia per oggi è finito. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 15 con il nostro salotto insieme a me Lucio Belmonte, però tra poco arriva anche Alessandra che si sta preparando per stare con voi fino alle 21 a continuare questa sera, questa notte di San Lorenzo fino a mezzanotte. Potete ascoltare anche la voce di Roberto. Grazie anche per oggi per la vostra compagnia, vi lascio con i Nuovi Angeli color cioccolata e l'Equipe 84 casa mia.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Siamo pronti per questo bel viaggio musicale anche questa sera. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti. Anche in questo lunedì 10 agosto, settimana di Ferragosto, vi terrò compagnia fino alle 21. Come state? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le rubriche di Romantica. Poi ci sarà qualcuno che si porterà anche a casa un gadget. E allora state con noi, tanti i motivi per seguirci. Ringrazio Lucio Belmonte, con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, e lo ritroverete domani sempre alle 15, sempre qui su Romantica. E pronti? Allora si parte per il nostro bel viaggio musicale che stasera inizia così. Tra poco i Ricchi e Poveri con Cosa Sei, e subito George Harrison, My Sweet Lord. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Chissà quanti di voi sono in ferie in questo periodo, si stanno godendo il mare, la montagna. Molti invece lavoreranno, altri magari sono in ferie però sono rimasti a casa. Raccontatemi tutto quanto di voi. WhatsApp 331-240-7878, raccontatemi dove state trascorrendo questo agosto, questa settimana di Ferragosto. È bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E se magari siete in un posto dove vi piace particolarmente, inviateci anche una foto, fateci vedere le vostre foto delle vacanze, ad esempio. Noi siamo curiosi di scoprirvi anche in questo modo. WhatsApp 331-240-7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi regalo Alejandro Baldi e Deborah Johnson.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€ e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Nella serata di romantica tra poco scopriremo un'altra puntata di Disblocco un ricordo, questa rubrica dedicata alle cose del passato che magari avete dimenticato, ma noi ve le riportiamo alla mente. E questa sera parleremo, indovinate, di telenovelas. Ma chi non ne ricorda una che magari ha seguito anche per poco tempo? Insomma, tutti almeno una volta abbiamo visto una telenovelas. E stasera Disblocco un ricordo ce ne parlerà. Succederà tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Toto Cutugno riascolteremo con Donna, Donna Mia, e subito una canzone del 1976. È una di quelle canzoni che sembrano semplici ma raccontano un mondo intero. L'amicizia come rifugio, come specchio, come promessa che resiste anche quando tutto il resto traballa. Riascoltiamo Don Bachi con Amico.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Vi è mai capitato di vedere di sfuggita un'immagine, ascoltare distrattamente una canzone, sentire una voce e, improvvisamente, visualizzate un ricordo che pensavate svanito per sempre? Con la nostra musica, le nostre canzoni, vogliamo aiutarvi a far riaffiorare un ricordo che era chiuso dentro di voi. Da oggi e per un mese, su Romantica Radio, arriva Ti sblocco un ricordo. Se vi diciamo Topazio, Manuela, Dancing Days, Celeste, Anche i ricchi piangono, Cuore selvaggio, cosa vi viene in mente?

0: Questa siamo sicuri che l'avete riconosciuta tutti. Piccola e fragile di Drupi è stata la sigla italiana di Topazio, la soap opera sudamericana dal successo planetario che consacrò l'attrice venezuelana Grecia Colmenares. Negli anni Ottanta l'Italia intera si fermava per seguire le dolorose, sempre più dolorose sorti delle romanticissime protagoniste delle telenovelas. Quante lacrime e quanti sospiri!
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
1: Amici di Romantica Radio, vi seguo da una vita, grazie per tutto, grazie mille.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Settimana di Ferragosto, chissà quanti di voi ci stanno ascoltando dal luogo dove stanno vivendo le vacanze. Un saluto, un abbraccio, divertitevi e grazie di aver portato anche Romantica in vacanza. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare Ti sblocco un ricordo, potete trovarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Può essere anche un modo per venirci a trovare sul sito, ci sono tante cose da scoprire e naturalmente lì trovate non solo il podcast di Ti sblocco un ricordo, ma di tanti programmi, rubriche che sono andate in onda qui su Romantica Radio. Va bene amici miei, adesso torna protagonista la musica su Romantica, tra poco riascolteremo i Santo California con un angelo, subito una canzone che racconta l'amore come urgenza, come bisogno fisico e spirituale insieme, una dichiarazione che non ha paura di mostrarsi vulnerabile. Gli Harmonium con Ti desidero.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Devo ringraziare tutti voi che anche in questa settimana di Ferragosto avete scelto di scriverci al 331-240-7878. Grazie davvero e vi mando un bacione. Saluto in modo particolare Sara da Zuagli in provincia di Genova. Lei sta guardando il mare dalla sua finestra, pensate, e ci ascolta. Grazie per questa bella immagine che ci hai, come dire, trasmesso, cara Sara. Buona serata a te. E poi arriviamo in Sardegna, a Tonara in provincia di Nuoro, dove Gianni, pensate, sta tornando dal lavoro e noi siamo la sua compagnia. Ciao Gianni, un bacione, buon rientro. E poi saluto Lucia che abita in provincia di Potenza ma in questo momento è in vacanza in Calabria. Dice: ho scaricato l'app, vi ho portati qui con me, è bello ascoltarvi sulla spiaggia a quest'ora aspettando il tramonto. Grazie cara Lucia, un bacione, buona serata anche a te. Tra poco riascolteremo Alberto Anelli con Segreto e subito i Collage, due ragazzi nel sole.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Non perdere, salva!

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che bei momenti ci fa ricordare Radiolina sulla spiaggia, questa collection che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, come state? Dove siete? In molti mi state scrivendo dalle località di vacanze, inviatemi anche le foto e fatemi vedere dove siete in vacanza, io sono curiosa di scoprire tutto quanto di voi. 331-240-7878 anche per le vostre foto. E questo numero, attenzione, tra poco vi servirà anche per riuscire a conquistare un gadget di Romantica. Buona serata con Francesco Calabrese, che tra poco riascolteremo con E tu mi manchi, subito

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ora di cena sempre più vicina, insomma, se si vuole cenare a casa si deve anche fare la spesa, e voglio raccontarvi qualcosa che appunto riguarda la spesa di molto particolare che ho scoperto. In Corea del Sud è stato introdotto il primo carrello intelligente che segue il cliente da solo, riconosce la persona, evita gli ostacoli e si ferma quando la persona si ferma. Qual è la curiosità? Il carrello parla, suggerisce offerte e avvisa se si sta dimenticando qualcosa della lista. Un piccolo robot che trasforma la nostra spesa in un'esperienza futuristica. Vi piace l'idea? Vi piacerebbe avere un carrello del genere nel vostro supermercato? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto, buona serata con Roberto Carlos, che tra poco riascolteremo con Canzone per te. Subito, Marco Masini, la

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: sono Gianni da Caserta. Per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici. Canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi. Continuate sempre così, siete grandissimi. Grazie per il cuore che ci mettete e a risentirci, buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie, Ciro di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: noi. Amici romantici, l'estate su Romantica è anche belli freschi. E allora siete pronti? Dovete scrivere questa sera sole e mare, il vostro nome e la città da dove ci seguite. E inviate tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. E allora scrivete sole e mare, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate tutto con un WhatsApp al 331-240-7878, il più veloce si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica, Romantica, rende unica la tua giornata.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 20 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, ancora benvenuti, lo dico a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Bella musica da ascoltare, ma anche tanti saluti da fare questa sera. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-2407878. Continuate a farlo. Saluto Marta da Cisternino in provincia di Brindisi. Lei sta preparando la cena e canticchia le nostre canzoni. Grazie Marta, un bacione. Poi saluto Luca che invece è a Cuneo. Lui sta rientrando dopo una giornata di lavoro, dice: ahimè, sì, lavoro anche questa settimana, però dalla prossima anch'io sarò in ferie. E allora forza e coraggio Luca, un bacione, buona serata. Saluto anche Giovanni di Summonte in provincia di Avellino. Lui ci ascolta con le cuffiette mentre passeggia in questa serata d'agosto. Ciao Giovanni, un bacione. Per voi in arrivo Luca Barbarossa con Quartiere e gli America, Sister Golden Air. Roma.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Questa è la settimana di Ferragosto, settimana in cui insomma tutti bramiamo il bel tempo perché vogliamo goderci questo agosto, o magari chi è in ferie proprio godersi il sole dell'agosto. Però attenzione, stasera voglio parlarvi di nuvole. In Germania un gruppo di ricercatori ha creato il primo sensore che ascolta le nuvole, un dispositivo che capta le vibrazioni dell'aria per capire quando una nuvola sta per trasformarsi in pioggia. Funziona come un orecchio super sensibile, potrebbe prevedere microtemporali con minuti di anticipo, aiutando agricoltori e città a reagire più in fretta. Insomma, può essere anche un aiuto per chi decide di pranzare all'aperto, insomma, sapere un po' prima che non è il caso proprio di farlo. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Christian tra poco con Adesso amiamoci e Giorgia subito con Gocce di memoria.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è una notte speciale, particolare. Questa è la notte di San Lorenzo e stiamo per viverla anche qui su Romantica Radio. Infatti, dalle 21 in poi, il nostro Roberto Malvagia dedicherà proprio una puntata speciale alla notte di San Lorenzo, tra stelle cadenti, desideri, lacrime del santo, accenni storici e scientifici, luoghi ideali per l'osservazione e il fascino romantico del cielo d'agosto. Di questo parlerà Roberto Malvagia. Malvagia dalle 21 alle 24 qui su Romantica Radio, quindi mi raccomando, rimanete con noi anche per ascoltare la nostra, che è la musica più bella del mondo. Tra poco Dario Baldambembo con Da quando non ci sei e subito Il giardino dei semplici, Miele.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: amici.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: sensi di Romantica Radio. Buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
1: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici, dai! Francesco Jonas da Roma.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Roma.

Si stanno avvicinando le 21 di questa bella notte di San Lorenzo, che vi auguro davvero di vivere con gli occhi al cielo, di vedere tantissime stelle cadenti. Per me, Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci iscritto, grazie a tutti voi che ci onorate ogni giorno della vostra presenza. Ringrazio anche Camilla, che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Franco Califano tra poco con Io continuo a pensare a te e subito Anna e Johnny, Io ti amerò. Da Alessandro un bacio, buonanotte di San Lorenzo, buona serata, noi ci sentiamo domani, ciao!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E così ricomincia un'altra settimana. Lunedì sera con Romantica Radio, benvenuti. È nella sera romantica. Siamo un po' più o meno arrivati, non proprio, però alla metà del mese di agosto. Ecco Roberto Malvagia con voi questa sera. Non parliamo di un'estate qualunque, parliamo della notte di San Lorenzo, di quella notte che in Italia è diventata il luogo simbolico un po' dei desideri affidati al cielo. La tradizione lega il 10 agosto al martirio proprio di San Lorenzo e associa le stelle cadenti alle sue lacrime, no? O ai carboni del suo supplizio, trasformando un fenomeno astronomico in una delle immagini più poetiche e più amate del nostro immaginario estivo. Questa notte proveremo proprio a stare lì, in quel punto bellissimo in cui la scienza incontra la poesia, il cielo incontra il cuore e una scia luminosa basta a farci sentire che qualcosa, anche solo per un attimo, può essere affidato a un desiderio. Se volete raccontarmi la vostra notte di San Lorenzo, un desiderio, una persona, una spiaggia, una terrazza, un prato, oppure una stella che non avete mai più dimenticato, 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Ecco, potete scrivere.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Da un punto di vista astronomico, diciamo che le stelle cadenti, vi sono informato, di San Lorenzo sono le Perseidi, uno degli sciami meteo più famosi dell'anno. La Terra attraversa i detriti lasciati proprio dalla cometa Swift-Tuttle, così si chiama, e questi piccoli frammenti, e proprio entrando in atmosfera, si incendiano, creando le scie luminose che vediamo, no, a occhio nudo. Nel 2026 lo sciame è attivo, da metà luglio fino al 20 di agosto, con un picco tra la notte del 12 e la mattina del 13 agosto. Sotto cieli bui si possono vedere fino a circa 100 meteore l'ora, con un'osservazione migliore dopo le 23 e soprattutto prima dell'alba. Guardando un cielo è così ampio e lontano dalle luci artificiali, non serve il telescopio, servono il buio, la pazienza e gli occhi pronti a lasciarsi sorprendere. E allora sì, insomma, è vero, il picco scientifico quest'anno cade un po' dopo il 10 agosto, ma è altrettanto vero che proprio in queste notti il cielo comincia già a parlare in modo giusto, e la notte di San Lorenzo resta il grande appuntamento emotivo degli italiani proprio con le stelle.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Eccoli allora i primi messaggi di questa sera. Gabriele da Foggia che mi ha scritto: San Lorenzo per me è stata sempre la notte in cui si stava zitti un po' di più, come se il cielo meritasse rispetto. Che bello questo messaggio. Alice da Perugia: io i desideri li ho sempre espressi davvero, anche da persona adulta, e forse è proprio questo il bello. Da Avellino Fatima che mi ha scritto: per me non conta quante stelle vedi, conta con chi sei quando alzi lo sguardo. Ed è una frase molto bella, perché forse è proprio questo il cuore della nottata di oggi: non la quantità, ma la qualità del momento, la persona accanto, il silenzio, il prato, la spiaggia, il terrazzo, il muretto, il cielo, che magari poi fa il resto.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Viene da chiedersi dove si guarda bene la notte di San Lorenzo in Italia, nei luoghi alti e bui, ma lontani dall'inquinamento luminoso, ma anche da quei posti in cui il cielo è già parte dell'esperienza. In Italia ci sono osservatori e luoghi particolarmente adatti, come l'osservatorio Virginio Cesarini di Frassosabino, che ospita anche il planetario, oppure l'osservatorio della montagna Pistoiese attorno ai 1000 metri, l'osservatorio Monte Visseggi sopra la Spezia, dove si studiano anche le meteore con tecniche radio oltre che ottiche. Sono posti in cui il cielo non è sfondo, è protagonista. E poi ci sono altri posti che in Italia legano vino, borghi, stelle, penso alle Alici di Stelle, tradizione promossa in molte località proprio attorno al 10 agosto, in quei luoghi come tipo Morro d'Alba, come Butrio, dove il cielo si osserva insieme tra piazze, degustazioni e, diciamo così, passeggiate serali.

Questa è la notte di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Tra poco continueremo questo viaggio, a vivere proprio questa notte con il cielo sopra e i desideri in mano. E proveremo proprio a capire come mai una scia luminosa così breve riesca ogni anno a dirci qualcosa di grande. Perché forse San Lorenzo non è soltanto una tradizione, una domanda. Una domanda molto semplice: c'è ancora qualcosa che desideri davvero? E se la risposta magari è sì, allora questa notte è la tua notte. Mandateci i vostri messaggi, tra poco ne leggeremo alcuni.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Abbiamo superato le 22, noi siamo sempre qui dentro una notte che ha già un altro passo. E allora questa sera parliamo della notte di San Lorenzo. Allora voglio fermarmi anche su una cosa pratica ma importante: come si osserva bene? La regola più semplice è cercare il buio vero, lasciare il più possibile le luci artificiali alle spalle, dare agli occhi almeno una ventina di minuti per adattarsi, non fissarsi su un posto unico. Ecco, soprattutto bisogna concedersi del tempo. Le stelle cadenti arrivano quando vogliono loro, non quando le chiamiamo noi. In fondo è già questa una lezione molto bella, bellissima. Anche il cielo, per essere visto bene, chiede soprattutto tanto.

Ci sono poi desideri avverati, quelli che questa notte ci piace ricordare perché sembrano dare ragione al rito. Pensiamo a Samantha Cristoforetti, che da ragazza si appassionò allo spazio anche grazie a Star Trek e poi è diventata, no, la prima donna italiana nello spazio. Pensiamo al nostro Yannick Sinner, che ha parlato da professionista di certi traguardi come sogni coltivati da bambino, e dopo il suo primo Wimbledon ha definito quella vittoria un modo di vivere il proprio sogno. Quanti sogni ci sono, ecco, non perché il cielo faccia magie immediate, ma perché certe notti ci ricordano che desiderare seriamente qualcosa non è infantile, è umano, e qualche volta, con il tempo giusto, diventa anche reale.

331-240-7878 tramite WhatsApp. Loretta da Salerno: San Lorenzo per me è una coperta stesa sul prato, il desiderio di non dover spiegare a nessuno cosa sto chiedendo. È scritto invece Livia da Palermo: mi emoziona sapere che scientificamente il picco è un po' dopo, ma emotivamente il 10 agosto resta la notte in cui il cielo ci chiama. Ed infine saluto Riccardo da Roma: forse le stelle cadenti ci piacciono così tanto perché fanno sembrare il cielo per un attimo vulnerabile, proprio come noi. E anche per questo che la notte di San Lorenzo continua così a emozionarci, ci fa sentire piccoli ma non insignificanti.

una cosa che mi colpisce sempre proprio di questa notte, il fatto che riesca a tenere insieme mondi diversissimi, il santo e la cometa, no? La leggenda, diciamo così, e l'astronomia, la devozione e il flirt, il prato di montagna oppure magari il lungomare, il desiderio infantile e la nostalgia da adulti. Poche altre notti italiane hanno proprio questa densità. E allora magari il vero senso di San Lorenzo non è vedere tanto le stelle, è un po' ritrovare una postura interiore che durante l'anno magari perdiamo. Quella di chi alza la testa, di chi aspetta, di chi si concede ancora il diritto di sperare in qualcosa, senza doverlo giustificare troppo.

Buona serata a tutti voi, Roberto Malvagia. Beh, in questo appuntamento del lunedì, allora più di tante altre questa sera, sento che la notte ha già un respiro speciale. Se siete in macchina, magari, oppure sul divano con una finestra aperta, se siete al mare, in paese, oppure in montagna, oppure già con il naso all'insù a guardare il cielo. Ecco, tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica, di proprio per prima capire perché ancora oggi basta una scia nel cielo per farci sentire che l'estate ha un cuore più profondo di quanto sembri, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di meteori, stiamo parlando del desiderio, no? Di non smettere di credere che qualcosa, anche se breve, possa lasciare un segno enorme.

Superate le 23, questa è l'ora in cui il cielo comincia davvero a prendersi la scena, le case si fanno più silenziose, certi desideri sembra quasi che tornino a galla da soli. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando della notte di San Lorenzo, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del fatto che alcune notti non vanno semplicemente passate, vanno abitate. Se volete il nostro numero potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi se vi va in questa notte di San Lorenzo tra stelle cadenti, desideri, lacrime del santo e cieli d'estate. Il desiderio che ancora conservate magari in una parte del vostro cuore.

Alla fine forse il motivo per cui la notte di San Lorenzo ci resta così vicino è semplice. Una notte in cui il cielo sembra fare una cosa molto umana, si apre, si incrina di luce, lascia cadere qualcosa. E noi, vedendolo, ci ricordiamo che anche i nostri desideri per essere veri non devono sempre essere grandi. Devono solo essere sentiti davvero. La tradizione ci dice che sono lacrime, la scienza ci dice che sono detriti di una cometa, e tutte e due, in fondo, ci stanno dicendo qualcosa di molto bello, di bellissimo, che il cielo e la memoria non sono mai del tutto separati. Buona serata e buon inizio di settimana, ovunque voi siate.

Lucia da Roma, tra gli ultimi messaggi non mi manca soltanto una notte di stelle, mi manca il modo in cui quella notte mi faceva sentire ancora capace di desiderare. Lucrezia da Caserta, che mi ha scritto: ogni volta che vedo una scia, anche minima, mi sento immediatamente più vicina a qualcosa. E saluto da Siena, siamo in Toscana, la nostra cara amica che si chiama Tamara. Forse la notte di San Lorenzo ci commuove perché ci permette di essere fragili, senza vergogna. Non ci manca solo il cielo pieno di stelle, ci manca quel modo di stare sotto il cielo, con il cuore finalmente magari un po' più aperto.

Siamo in chiusura, in prossimità della mezzanotte. Non abbiamo parlato soltanto di stelle cadenti, abbiamo parlato di spiagge, di osservatori, di borghi, di desideri, di comete, di santi, di notti e di quella parte di noi che in ogni agosto torna proprio a cercare in alto, guardando verso il cielo, una risposta o almeno una compagnia, ecco, luminosa. Magari vi è tornato in mente un prato, una spiaggia, un desiderio. Ci sono notti che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che anche da adulti siamo ancora capaci di affidarci a una luce che attraversa il cielo e ci lascia per un attimo magari meno soli. Alex Poli, tra poco, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, da Roberto Malvagia. Davvero tutto grazie a tutti voi che ci avete scritto e ci avete ascoltato anche questa sera. Vi aspetto domani sera alle 21, proprio qui, lo sapete, su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
3: Romantica Night.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note di

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.